0: na sobou di siya.
1: Ilam hai ti hai na. Science ka di khota nahi bolat.
0: Te mala kai mai.